0: Dadi do di ngolo xiangtian kang yo si sa cha di ne, di ngi do di xiang ngubat zhong chot ni bi, do di ngolo zo di sa cha di rang di yin xin. Xiangtian kang sa cha di nzo ji jun xin yang, lo ji to ga zo li la za la, zai gu de xie bi qie do yin ba shi. Gen zha xie pin zo la jie ngolo xiangtian kang, zo zhin xia qi, ren ba da cha ge nzo lu jie di, zo zhin xie si sa cha dang. Qiu lu su, gui ngi jie qia jin da, gu ren cin ba de, ni yu ra dang ren ba po di, zhin ba yin yin. 大家拉萨中间多地乡我把中错了北京多地我老乡天空协吧我说协我跟家同居所就业了路德米人刚刚七夕协兵这部地乡拉里里热追特别德林北京龙城年轻理工看给龙城家我当一举比虚浪协兵来前呢拉萨中间多地乡我把中错了你比北京多地我老乡天空跟给过我这一拼错了当空跟我老乡天空给过了开大协兵来我对家的就音乐比
1: 제제

Kohola sempatine dunke tere dan chuala papilundo, murosa na pizonke, leti samchupatri. Leti soke pati, jimmy leti namante century. Tain di lundo leti kutsal, tayamo.